Sanitario, Sanitario, Sanitario, Sanitario, Sanitario, Sanitario, Sanitario, Sanitario, Sanitario, Sanitario, Sanitario, Sanitario, Sanitario, Sanitario, Sanitario, Sanitario, Sanitario, Sanitario, Sanitario, Sanitario, Sanitario, Sanitario, Sanitario, Sanitario, Sanitario, Sanitario, Sanitario, Sanitario, Sanitario, Sanitario, Sanitario, Sanitario, Sanitario, Sanitario, Sanitario, Sanitario, Sanitario, Sanitario, Sanitario, Sanitario, Sanitario, Sanitario, Sanitario, Sanitario, Sanitario, Sanitario, Sanitario, Sanitario, Sanitario, Sanitario, Sanitario, Sanitario, Sanitario, Sanitario, Sanitario, Sanitario, Sanitario, Sanitario, Sanitario, Sanitario, Sanitario, Sanitario, Sanitario,

viva la Fleming, la Sierra, la Perez, e viva, se posta in superbia. Ma me quanti trista. L'altri era Milano, ma c'è la corista. E non è quel donna, può farla già qua. E viva la Flemi, la Sierra, la Pera, se fosse superbia, ma me quanti trista. Altri era Milano, face la corista, e non era cantona, non fa la ciacqua. E viveva il mare, la, e non era cantona, non fa la ciacqua. E non era cantona.

canaria, mia figlia mi viene, mi brucia bella e anche con di battere, non mare sa tanto, non mare sa tanto, non mare sa tanto, il tuo capito, vedi principe, vedi scastura e mia vettura, soldati, non sole, mia figlia se vuole, sa bene, triatro, un bello granato, gettare ti fa, sì, un bello granato, gettare ti fa, sì, un bello granato, gettare ti fa.

Ma sentite, dic sentite, ma perché non è partito? Ma perché non è partito?

piano. Terra, terra, sotto voce, sibilando, va scorrendo, va ronzando, nell'orecchie della gente. Si introduce destramente nelle teste di cervelli, va scorrendo.